0: stato il gigante di Cambridge.
1: Cambridge.
0: Florida Tech 2-5, shout out to Lima Mike, Blue Chevy Pickup.
1: Cambridge.